Adesso giro lontano, un lancio di un'ora. Che si sciame, si change, pensa alla sua mamma. Poi si ferma a innamorarsi, prima che vento lo riporta. Cartina nella neve, spensieratezza nata al nord. Cantano i versi, ora che lui nota, nuota, gonfiare,